cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: You need the uomo. You can fuck an artist ferocica. You need the donna. You can fuck an artist formica. Più feroce lo bestia umanica.
1: Più feroce lo bestia umanica.
0: Less most worst.
1: Less most worst.
0: Less most. Oh, oh.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre